terima kasih sebab terus logit Stesen Bidayuh. YFM di 06.4 MHz di Kuching.